tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai, mi travolge la fantasia. E lo so,